Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascolta di radio emissora qui, per sovrare radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando di radio emisora qui, per seguire ascoltando di radio emisora qui, per sapere radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também, não somente nós, cultura musical, mas também artista, e cantante, e arreglista, e compositor na Aruba.

0: Señor sea con vosotros.
1: Y con tu espíritu.
0: Proclamación del Evangelio de Cristo según San Mateo.
1: Gloria a vos, Señor.
0: Nel tempo ya Jesús avvisa a su discípulo, regno di cielo ta sina, dopo di un tesoro scondito in un terreno, un gente a descubrire come un buraco de re, e di contento la vende turco scuta batin e compra e terreno ei. Regno di cielo ta sina tambe, un homber cutabata busca perla bonita a descubrire un perla di hopi valor. E la vai vende turco scuota batin e compra e perla. Regno di cielo ta sina tambe, e ta manera un reda con una attira della mano.

0: La che nostra essere umana per un sacrificio porta agradabile, no Dio stata todo poderoso.
1: Signore, se vi fede umano sacrificio, pa alabanza e gloria di Sua Maestà, e pa nos provecho di gentir su Santa Iglesia.
0: Accepta, Signore, offrenda nan cu nostra parta pa bo, for di bienan cu bo mes a regalanos. La gabo poder, obra de ne misterio na sagrado aquí, Panan iena nos cubo gracia santificante, e hiba nos l'allegria eterna di cielo, e sa che nos tapidivo, pa Cristo nos, Signor.
1: Amen.
0: Signor, sea con vos.
1: E con vos, Spirito.
0: Alza vos corazón.
1: Nos da al cena, Signor.
0: La che nos gradisci, Signor, nos Dios.
1: Pa nos de berita bon pa nos.
0: En verdad, pa nos de berita bon pa nos, di gradisibo sempre tu caminda, Tata, Dios Todopoderoso e Eterno. Pa sangar di boiù e pa forza di Spirito Santo, bo chira bolbere uni boiunan, cu pa causa di pica tabata leu di bo, bo pueblo, cu ton reflejo di Santissima Trinidad, curpa mistico di Cristo, i tempo di Spirito Santo, tala babo sabiduria infinito, pe sei, unicutura anche di Santo nan nostra canta, ien di allegria.
1: Mi maggiore, Ucciu,

per il mensaggio da 594-8212. Voi mandami voi text message, voi voice message, mi tale sanan, mi mandavo e saluto, allora qualche bocchiare, sì? A segnata la nostra club, vai cominciare che è Dushi programma, momento non romantico, suave, Dushi bailable. Se no non si chiama a noi, è bailable, claro. Eso. Deseando vos un tour, bendición. Se abre un simán nuevo de

Questo cos'ha Bob Robert fa e se vai sin come che ma canta e insomma bisse dico io mare che uno che vota mi tocca bin canti bin azi e tu posso e canti che mi importante fulto ok de sa voi nostra clapa comisa sigur cu e canti canan nostra comisa cu un instrumental e sa che to un waltz Burberry di Rubén Ponson. Vámonos muchacho, che passò? E da tarde un tiki. De se andiamo su Turcos Bon, no? Des cara di un 12 di aoi. E te bisa mi pause, però come poti in pause se mi appoggi a tocca voli. Vara, vara. E so. Al mio accurato, se ne te dem pause. Te mi scocco. Ai na Rubin, come on. Ai Dios. Ava si. Vava che nada. E quando te sera tampoco. Ai Dios, e se che si sta funny, ma tocchi a cuore, o che tocca? Ah, ora sì. Ok, e se che sta e padberi di... Unida, no? Di Rubén Ponson, deseando posso non tur un felice mainta.

Eso. Che ora di già da soli 28 minuti a Kinang den studio di Boghia. Nostra sigi cupla sentero ritmo e querde. Fiesta dushi. E canzone anche mai specialmente pa Manito, onde quanta mandele pa Mimi e Fanci. E tambe pa Marreica, no? E sin lubi da pacito tambe. Specialmente pa Posonan. Quanta bene di Manito. Feliz tarde!

Ehi, Mitei. Che ora di 1:33. La stessa che cusso do e quero. E canzone Kini Pi. Bansco c'era altro.